piove, mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza di Agolfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo chi